0: Basta Bicolano, Uragon!
1: Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon!
0: Basta Bicolano, Uragon!
1: Basta Bicolano, Uragon!